0: Mi ha detto, ma che piangi così? È solo un cane, dai. E sono sicura che non piangerai così alla mia morte, questo?
1: Quando mamma data fatta, quando mamma data fatta.
2: My mother, tired of hearing me weeping, told me one day, stop crying like that, it was only a dog. I'm sure you won't cry like that for me when I die.
1: Non c'è bisogno di ingrati.

0: Il tempo ha passato e ho lasciato l'Italia per fare l'attrice. E non ci sono tornata più.
1: Time passed and I left Italy to become an actor, and I never went back there.

0: Per anni si è parlato di abbatterlo, cosa. Chiaramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma insomma, anche i soldi per chiamare i clienti, sono stati attaccati in mano, ma quando non lo
2: faccio, faccio. Sì, ma tutto il rombo siamo attaccati, però quando si

Si è fatta notte e il nuovo padrone piange. Dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangi di più. E non mancate voce, tu faccio di mano. Si è fatta notte e il nuovo padrone piange. Dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangi di più. E non mancate voce, tu faccio di mano. Si è fatta notte e il nuovo padrone piange. Dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangi di più. E non mancate voce, tu faccio di male.

0: Valini.
1: Sì, una volta
2: pesce
1: rotondo,
2: non c'è niente. Guarda, io sono tenuto. C'è pure. Non
0: c'è una volta pesce rotondo, c'è
1: niente. Perché loro sono proprio lo stesso. Ah, mi bellino. Una volta pesce rotondo.